0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International.

0: Eso es tremenda. Descarga.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Lunedì 10 agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Lorenzo Martire, uno dei 7 diaconi di Roma, particolarmente venerato e legato alla celebre tradizione della notte delle stelle cadenti, le Perseide. Facciamo un viaggio nel tempo che ci porta nel 1792. A Parigi, durante la Rivoluzione francese, il popolo e i federati prendono d'assalto il palazzo delle Tuileries. L'evento porta all'arresto di Luigi XVI e alla fine della secolare monarchia francese. Nel 1893 viene promulgata la legge che istituisce l'Istituto di Emissione Nazionale. Nasce la Banca d'Italia, in pratica, nato dalla fusione di 4 banche, tra cui la Banca Nazionale, nel Regno d'Italia. Nel 1944 a Milano 15 partigiani italiani vengono fucilati dai militanti della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti su ordine della sicurezza tedesca. I loro corpi vengono esposti al pubblico nello stesso luogo dove l'anno successivo verrà esposto il cadavere di Benito Mussolini. Nel 1990 la sonda Magellano raggiunge Venere, la navicella spaziale della NASA entra in orbita attorno al pianeta Venere per iniziarne la mappatura radar della superficie. I nati di oggi: Camillo Benso Conte di Cavour, statista politico, architetto dell'Unità d'Italia e primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia; Antonio Banderas, attore, regista spagnolo, icona del cinema internazionale, noto per ruoli come La maschera di Zorro e per le collaborazioni con Pedro Almodóvar; Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter della nazionale argentina, tra i calciatori più vincenti e rispettati nella storia del calcio moderno. Amici e amiche in ascolto, la notte di oggi, 10 agosto, è storicamente associata allo sciame meteorico delle Perseidi. Lo dicevamo in apertura, la tradizione popolare definisce le stelle cadenti come le lacrime di San Lorenzo, versate durante il suo martirio avvenuto nel 258 d.C. In letteratura l'evento è reso immortale dalla celebre poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli, scritta in memoria del padre Ruggero, assassinato proprio il 10 agosto del 1867. Vabbè, dai, oggi ce lo dedichiamo anche il proverbio per San Lorenzo: l'uva si tinge e il melone è pronto per la stanga. È tutto per oggi, auguri a tutti Lorenzo e Lorenza all'ascolto, buona caccia alle stelle cadenti per questa notte.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International. Message.

0: Girl, I get the love in and stop, yo.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Vetta di Berlino sui migranti, Tajani rischia terrorismo, controlli restano fino al 15. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capodelegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo il regolamento di Dublino che prevede sia il paese primo di approdo a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti verso il nostro paese, che non si verifica dal 2022. Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid, che hanno fatto scattare i controlli reciproci in porti e aeroporti. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati e fino al 15 agosto non cambieremo decisione sulla sospensione di Schengen. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso massivo di 30-50.000 persone a Ceuta in 48 ore. Medio Oriente, Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia, scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis si intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare e ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
10: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo nel corso della mattinata. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Hey!
2: Torino International.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: 30 di Berlino sui migranti, respingimenti in Italia. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capo delegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esplode la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo. Avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare la domanda di asilo, uno scenario quello dei respingimenti che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa, nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso fino a 50.000 persone in 48 ore. Tagliani afferma: il rischio terrorismo non può essere sottovalutato. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente: Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia. Scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis: Sinner intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Attenzione. DJ Nick, vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio. Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Vetta di Berlino sui migranti, Tajani rischia terrorismo, controlli restano fino al 15. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capodelegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione in questo caldo lunedì 10 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi tra Roma e Madrid in apertura di giornale. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo il regolamento di Dublino che prevede sia il paese primo di approdo a processare le domande di asilo, uno scenario quello dei respingimenti verso il nostro paese che non si verifica dal 2022. Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid che hanno fatto scattare i controlli reciproci in porti e aeroporti. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati e fino al 15 agosto non cambieremo decisione sulla sospensione di Schengen. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso massivo di 30-50.000 persone a Ceuta in 48 ore. Medio Oriente, Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu finché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali della reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia, scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il Comitato Olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis si intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovate e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Il traffico è regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo quindi del tratto ligure della A6 Torino-Savona, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona. Ci spostiamo in chiusura al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Stretta di Berlino sui migranti, respingimenti in Italia. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capodelegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Esplode la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare la domanda di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa, nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso fino a 50.000 persone in 48 ore. Tagliani afferma: il rischio terrorismo non può essere sottovalutato. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente, Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia. Scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capodelegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis, si intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick, vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sono le 12:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Vetta di Berlino sui migranti, Tajani rischia terrorismo, controlli restano fino al 15. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capo delegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura nuovamente la crisi tra Roma e Madrid, in apertura di giornale. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo il regolamento di Dublino che prevede sia il paese primo di approdo a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti verso il nostro paese, che non si verifica dal 2022. Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid, che hanno fatto scattare i controlli reciproci in porti e aeroporti. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati e fino al 15 agosto non cambieremo decisione sulla sospensione di Schengen. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso massivo di 30-50.000 persone a Ceuta in 48 ore. Medio Oriente, Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu finché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, l'azione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia, scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000 vicepresidente del CONI a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis si intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 456, celular 347 59 35 187.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Retta di Berlino sui migranti, respingimenti in Italia. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capodelegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Questo lunedì 10 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Esplode la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo. Avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare la domanda di asilo, uno scenario quello dei respingimenti che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa, nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso fino a 50.000 persone in 48 ore. Tagliani afferma: il rischio terrorismo non può essere sottovalutato. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente, Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia. Scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il Comitato Olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis, intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare e ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Mazzone e il Bivio per la 10 in direzione Ventimiglia. Sempre per traffico intenso segnaliamo code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Lunedì 10 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3:45, a circa 2 km dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona è rimasta sotto shock, è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da capire le cause dell'esplosione. La cronaca in chiusura: un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Migranti per Meloni e Frederiksen, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi per difendere l'Europa. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it. O invia un messaggio WhatsApp al numero 392-88-25-358. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 10 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Crisi migranti a Ceuta, insieme in una foto su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Si presentano così la premier italiana Giorgia Meloni e quella danese Frederiksen, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei cittadini. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammette la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3:45 a circa 2 km dal generale del NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato seminascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
9: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Merion Rose.

0: ragazza, questo è Buio Davanti nel pomeriggio di Torino International. Sì, perché rientra anche in questa nuova settimana Mary on the Road. Come ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, ben trovati da Maria Teresa Mirelli in questo nuovo lunedì, che significa per molti insomma una normale settimana lavorativa, perché magari non sono ancora iniziate le vacanze o addirittura sono terminate. Per qualcun altro invece l'inizio di un periodo di relax. Mary on the Road però resterà ancora presente nel corso di tutta questa settimana, quindi due ore sempre all'insegna della buona musica che passa di qui, ma soprattutto delle curiosità che non mancano mai. E a proposito di questo 10 agosto, se diamo uno sguardo alla giornata mondiale, oggi si celebra la giornata mondiale del leone e addirittura in varie parti del mondo le persone si riuniscono per rendere omaggio al potente leone in tutti i modi possibili. E allo stesso tempo vi ricordo che oggi è la notte di San Lorenzo, anche se la visione delle stelle insomma sarà possibile soprattutto a partire dal 12 agosto. Ma di questo e di tanto altro ve lo racconterò tra pochissimo. Vi aspetto.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino Internet.

era il 1 novembre 1982 quando veniva pubblicato Rio, non solo il singolo ma anche il 33 giri, uno dei dischi simbolo direi di quegli anni, anche dei Duran Duran. Mi ricordo ancora il video che è stato girato ad Antigua, quindi non a Rio de Janeiro, su una barca a vela d'epoca. E tra l'altro una cosa un po' particolare riguarda proprio la donna protagonista del video, di cui non si è mai svelato il nome se non di recente. Duran Duran, che li abbiamo visti in tour anche in Italia con 3 date, e Duran Duran che proseguiranno i loro live in questo autunno 2026. Lo faranno soprattutto nel Regno Unito e in Europa in alcune date, ottobre e novembre. Chissà che poi nel 2027 avremo modo di ritrovarli con un grande concerto e con tutta quell'energia che da sempre li contraddistingue, anche nel pomeriggio di Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Stellamuore, c'è Giorgia con la sua voce potente. Giorgia, che sappiamo sarà nuovamente la presentatrice della nuova edizione di X Factor che partirà il 10 settembre, ma sempre a settembre lei continuerà la seconda parte del suo tour, perché dopo gli appuntamenti che sono stati in diversi luoghi italiani e che hanno contraddistinto un po' questa estate 2026, ritornerà in autunno live, lo farà con la prima data zero dal Palazzo del Turismo di Jesolo il 19 settembre, per poi proseguire in giro per l'Italia, quindi toccherà Caserta, Roma, Verona e Milano, dove concluderà all'Unipol Dome il suo live il prossimo 3 ottobre. Ma a proposito di stelle, beh, oggi si dice che il 10 agosto è la giornata di San Lorenzo, la notte di San Lorenzo con le sue incredibili stelle. Beh, il giorno delle Perseidi, no? È il giorno in cui cade il picco dello sciame tipico delle notti d'estate. In realtà avremo modo solo di vedere i resti delle code delle comete che sono lasciate in orbita dal passaggio di una qualche cometa vicino al nostro pianeta. E le Perseidi si possono normalmente osservare da fine luglio fino al 20 agosto. Il picco non sarà questa notte, ma sarà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, proprio la notte, direi, clou, visto che insomma lasceremo la famosa eclissi, e l'osservazione sarà favorevole proprio per la mancanza della luna nuova. Quindi si potranno ammirare con la Via Lattea come sfondo la sera dopo l'eclissi solare queste Perseidi, queste stelle, magari in un luogo privo di inquinamento luminoso, in modo tale da esprimere anche il fatidico desiderio. Poi ci sono dei luoghi che da sempre sono più favorevoli rispetto all'altro, ma quello che è importante è non dimenticare insomma anche la storia di San Lorenzo, che vi racconterò tra pochissimo.
1: Torino International.

0: dicevamo che la tradizionale notte di San Lorenzo, oggi appunto 10 agosto, è legata al fenomeno delle stelle cadenti, quindi le famose Persei, anche se, come vi dicevo, il picco massimo di questo sciame si verificherà tra il 12 e il 13 agosto. Ma l'origine di questa festa viene associata ad una tradizione cristiana, cioè le famose lacrime versate da San Lorenzo durante il suo martirio o eventualmente ai tizioni ardenti della graticola su cui fu ucciso nel 258 d.C. E poi, prima però del cristianesimo, in agosto si festeggiavano delle divinità legate alla fertilità o alla terra, in cui le stelle cadenti simboleggiavano proprio la benevolenza degli dei. Diciamo che dal punto di vista astronomico le meteore prendono il nome dalla costellazione di Perseo, ecco perché si chiamano Perseidi, punto dal quale sembrano appunto irradiarsi nel cielo. E poi la credenza popolare vuole che esprimere un desiderio nel momento in cui si vede una stella cadente lo faccia avverrare, quindi affida al cielo le speranze e i sogni.
1: Torino International.

Gaga, Bradley Cooper, Shallow e Star is Born nel pomeriggio del nostro, come al solito, del nostro appuntamento di Meron Road qui su Torino International. È il 10 agosto, come dicevo, la notte delle stelle cadenti, ci sono tanti luoghi per vederlo, ma ci sono anche tante iniziative a seconda delle città. Ad esempio, per chi trascorrerà la notte di San Lorenzo a Roma, ci sono vari appuntamenti da segnare. Sull'Appia Antica, per esempio, va in scena una passeggiata astronomica tra storia e letteratura guidata proprio da uno astronomo e da una storica dell'arte. E poi invece a Milano c'è la possibilità di raggiungere il Parco Nord, il Bosco in Città o il Parco di Trenno, che grazie ai loro ampi spazi aperti aiuteranno a guadagnare buio e distanza dai lampioni proprio per cercare di cogliere le stelle. Così come la pioggia di stelle cadenti nel Vicentino si potrà ammirare nell'altopiano dei Sette Comuni, da sempre uno dei punti di riferimento per gli appassionati dei cieli stellati, vista anche la vicinanza di un osservatorio astronomico e l'altitudine. Poi le Dolomiti, beh, per chi non si accontenta della pianura e degli eventi in città, le Dolomiti regalano uno dei cieli più bui e limpidi d'Italia, così come alle porte di Trento il Monte Bondone offre uno dei punti di osservazione più comodi e attrezzati della zona. E che dire della Maremma Toscana, perché qui ci sono tante piccole frazioni e tanti piccoli luoghi dove poter ammirare le stelle cadenti. Se andiamo nel sud, quindi in Puglia, tra il Parco Nazionale del Gargano e il Salento, le notti stellate saranno particolarmente suggestive, così come la foresta umbra nel cuore del Gargano è perfetta per chi cerca il silenzio della natura. E poi un'altra regione da non perdere è indubbiamente la Sardegna, in quanto proprio qui c'è il cielo più scuro e meno inquinato dal punto di vista luminoso di tutta la penisola, al riparo dalle grandi aree metropolitane, e qui insomma ci sarà davvero la possibilità di vederle. Se invece rimaniamo a Torino, beh, direi che in occasione di questa notte anche la terrazza del più celebre infinito, il Planetario, Museo dell'Astronomia e dello Spazio Attilio Ferrari di Torino, aprirà le porte in qualità di luogo privilegiato per l'osservazione di questo sciame meteorico. E naturalmente poi molti invece andranno anche alla Basilica di Superga. Insomma, l'importante è trovare un luogo il più possibile lontano dall'inquinamento luminoso per godersi la serata e soprattutto per cercare di sognare e di esprimere i classici desideri.

viaggio verso il paradiso, una delle nostre novità di Achille Lauro, ripresentato quando mancano pochi minuti a chiudere questa prima parte di Merund Road, ma non posso ancora farlo perché volevo raccontarvi qualcosa inerente all'eclissi del 12 agosto, di cui ne abbiamo già parlato e continuerete a sentirne parlare fino praticamente a mercoledì, ma sappiate che in Italia sarà comunque visibile, certo non come gli altri paesi dove è attesa, però inizierà alle 19.30, la fase centrale sarà verso le 19.50, il culmine, quindi il massimo dello spettacolo, verso le 20.20. Le zone più fortunate saranno il nord-ovest e le isole, quindi Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, perché qui la luna arriverà a coprire oltre il 90% del sole. E poi gli scienziati dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, hanno preparato delle mappe dettagliatissime dell'Italia usando dei modelli 3D e persino l'intelligenza artificiale per specificare zona per zona se insomma potremo vedere il sole eclissato o se eventualmente una montagna ce lo nasconderà. E tra l'altro diciamo che se il cielo dalle nostre parti dovesse essere coperto o se c'è qualche ostacolo, niente panico, perché l'INAF trasmetterà questa diretta streaming dalle 19.30 sul canale YouTube di Eduinaf insieme agli astrofoli e ai planetari italiani. E se ve la perdete, tenete il naso all'insù, perché il 2 agosto 2027 arriverà un'altra eclissi molto più spettacolare, con una fase totale lunga quasi 6 minuti e mezzo. Ci ritroviamo tra poco nella prossima seconda ora di Merund Road, perché questo è sempre il pomeriggio di Torino International. Yeah.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo lunedì 10 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE, Bene Weber, difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più

0: non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE, Bene Weber, difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45, a circa 2 km dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi

No Angels, Justin Timberlake in questa seconda ora di Meron Road, che è partita un po' in maniera differente, visto che purtroppo ci possono essere anche dei cali di energia che si verificano in determinati momenti della giornata. Oggi è lunedì 10 agosto, siamo rientrati insomma in questa seconda parte e parliamo di vacanze, perché non è vero che tutti vanno in vacanza, è altrettanto vero che milioni di persone, almeno nel nostro paese, hanno deciso di rinunciare a quella che sarà la classica partenza anche nel mese di agosto. Infatti sarà la stagione della staycation. C'è un termine che è nato dalla fusione di due parole inglesi, cioè stay, restare, vacation, vacanza, e proprio utilizzato per indicare chi sceglie o è costretto a trascorrere le ferie nella propria città o nella propria abitazione, che poi non è così male, perché si possono scoprire tante cose, nuovi interessi, magari si fa più facilità l'amicizia con persone che restano sempre qui nella propria città, e poi magari si ha anche l'opportunità insomma di coltivare nuovi hobby o di scoprire luoghi spesso sconosciuti. Detto questo, i numeri raccontano di un'estate che è caratterizzata da una forte differenza tra chi partirà e chi invece resterà nei luoghi di tutti i giorni. Infatti in questo mese saranno circa 17 milioni e mezzo coloro che partiranno in vacanza.

0: qualcuno pensava che Bruno Mars terminasse il suo tour in questo 2026, visto che è in giro per il mondo, è stato anche per due date a Milano, beh, si sbaglia di grosso, perché è già stabilito che il prossimo anno andrà in Giappone, dove sono già previste delle tappe a gennaio, per poi insomma vedere quali altri paesi aggiungerà a questa lunga lista di concerti che prevedono il suo grande ritorno. Bruno Mars nel pomeriggio di Torino International. Beh, avete mai fatto caso che ci sono persone che riescono a guidare con qualsiasi tipo di calzature, qualcun'altra invece che, se non ha le scarpe da ginnastica o delle scarpe con il tacco basso, parlo soprattutto di noi donne, ma comunque in generale, allora diventa un pochino più difficoltoso. Ci sono addirittura quelli, uomini o donne, che riescono a guidare con le infradito. Beh, sappiate che non è vietato per legge, quindi non si rischia la multa, a differenza di quello che si possa pensare. Diciamo che nel codice della strada non esiste nessuna norma che le proibisca, lo era fino al 1993, poi quel divieto è stato abolito. Diciamo che il codice non parla di scarpe, ma parla di controllo del veicolo, cioè la vera domanda non è che scarpe indossi, ma se riesci comunque a guidare in sicurezza, proprio perché bisogna, secondo gli articoli del codice, conservare sempre il controllo dell'auto e la piena libertà di movimento delle manovre. Quindi un infradito che scivola dal piede, un cinturino che si incastra nel pedale del freno, ecco, se questo può compromettere la frenata, allora la legge considera imprudente questo tipo di guida. E qui, proprio qui, arriva la multa, ma non per l'infradito, ma proprio per il tipo di guida che si è praticato. E in caso di incidente, tra l'altro, l'assicurazione può ridurre il risarcimento se dimostra che la calzatura può aver compromesso la manovra. E qui le cifre possono arrivare anche a decine di migliaia di euro. In conclusione, il codice della strada non vieta l'uso dell'infradito, non vieta l'uso dei tacchi alti, insomma, quindi lo stesso principio, cioè per entrambi i tipi di calzature, non proibisce neanche il fatto di guidare a piedi nudi. La multa arriva solo se, per colpa di quel dettaglio, non si riesce più a guidare in sicurezza.
1: Torino International.

0: sono dei brani che ci fanno sempre stare molto bene, anche quelli insomma di un'epoca passata, un po' come accade con Personal Jesus, Depeche Mode, 16:40, pomeriggio di Torino International. Beh, visto che parliamo di vacanze, paese che vai e abitudini a tavola nel mondo che trovi, andiamo a scoprire quelle sicuramente più curiose e bizzarre, come ad esempio in Corea. Pensate che la carta igienica viene spesso utilizzata come rotolo di scorta direttamente sul tavolo al posto dei tovaglioli. In India, per questione di igiene e tradizione, si mangia utilizzando esclusivamente la mano destra. In Francia il galateo impone di non usare mai il coltello per tagliare le foglie delle insalate, ma di piegarle con la forchetta. In Portogallo è considerato davvero uno sgarbo chiedere sale e pepe allo chef se non sono già presenti sul tavolo. In Giappone, se si fa rumore, soprattutto risucchiando i noodles, beh, è considerato davvero buona educazione, un apprezzamento per lo chef, cosa che da noi non avverrebbe mai. In Cina, altro insomma episodio, altra abitudine piuttosto strana, quella di ruttare rumorosamente dopo un pasto, è un segnale di grande apprezzamento per il cibo appena consumato. Immaginate invece le nostre espressioni, soprattutto se uno deve seguire le regole del galateo. Nel Regno Unito, intingere i biscotti nel tè è una normalità che per altre culture può sembrare molto strana, io in realtà lo faccio soprattutto quando c'è il cappuccino. E in Italia sappiamo oramai che ordinare il cappuccino dopo le 12 non bisognerebbe farlo mai, ma ancor di più non ordinarlo in abbinamento ad un piatto di pasta o di pizza, perché è davvero un oltraggio alla nostra cucina di qualsiasi regione si tratti. L'unica cosa che si permette eventualmente di intingere è la fugassa, siamo chiaramente in Liguria, e allora questo è permesso, è un'abitudine che molti fanno e che evidentemente piace, e allora in questo caso è consentita. Della serie Paese che vai e abitudine bizzarra che trovi.
1: Torino International.

0: Rushing Water, c'è Sting nel pomeriggio di Torino International. Anche Sting sta trascorrendo, comunque buona parte l'ha già trascorsa, all'insegna della musica e dei concerti attraverso lo Sting 3.0 World Tour. Infatti ci sono già state le tappe a Perugia in occasione di Umbria Jazz e poi al Parco Ragazzi del 99 di Bassano del Grappa, e proprio ieri 9 agosto è stato a Cernobbio per questo evento esclusivo al Grand Hotel Villa d'Este sul lago di Como. Sicuramente Sting continuerà il suo tour anche nel 2027, infatti si pensa di una programmazione tra Nord America e insomma altri paesi, anche se al momento non sono state ufficializzate delle date per quanto riguarda il calendario di quello che sarà il suo tour 2027. Certo è che sarà sempre bello ritrovarlo magari nuovamente in Italia proprio in occasione del prossimo anno.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu-i da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: 0556 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco del

0: 23 agosto 2024, quando al termine del tour mondiale Maneskin salutavano i fan con un messaggio sui social della serie "Non vediamo l'ora di tornare sul palco, dove insomma sentiremo di nuovo la vostra energia e ci avvolgeremo l'un l'altro", insomma tante belle parole, ma in realtà da quel momento è calato il silenzio. Infatti Maneskin non si sono mai sciolti, ma hanno preso una pausa, ognuno ha seguito una propria strada. Damiano, quella insomma da solista, con grandissimo successo per il suo album e il tour. Victoria De Angelis ha esplorato il mondo della musica elettronica. Thomas Raggi ha lavorato al suo percorso da solista. E poi Ethan Torchio si è dedicato a nuove esperienze musicali, tra queste anche colonne sonore e collaborazione con vari artisti. E allora, quando torneranno insieme? Continuano ad esserci tantissime voci discordanti, commenti. Certo è che il marchio Maneskin è rimasto ancora vivo nell'immaginario collettivo e qualcuno si domanda quando torneranno insieme. Tra l'altro in questo 2026 dovrebbe anche esserci il matrimonio di uno di loro, no? E vabbè, vedremo di Damiano, chiaramente vedremo che cosa accadrà. Qualcuno dice che il Festival di Sanremo sarà proprio il luogo giusto per farli ritornare davanti a milioni di persone e far sì che poi inizino magari un tour. Qualcuno addirittura suppone che si possano, più che esibirsi come ospiti, entrare in gara, ma questo secondo me è assolutamente da escludere. Certo è che il Festival di Sanremo li potrebbe riportare nuovamente in auge a livello nazionale ed internazionale, e potrebbe essere il luogo migliore per ricominciare un po', grazie anche al fatto che è stato proprio il Festival di Sanremo a dargli la notorietà per poi la loro partecipazione all'Eurovision, e da lì insomma la storia la conosciamo molto bene. Con i Maneskin chiudiamo il nostro appuntamento di Mary on the Road, che tornerà, come vi dicevo, ogni pomeriggio di questa settimana, sempre dalle 15 alle 17, per tenervi compagnia e insomma trascorrere insieme, all'insegna delle curiosità e delle buone notizie, solo buone notizie, questi giorni che poi ci condurranno al Ferragosto. E quando sappiamo che arriva Ferragosto, vabbè, inizia un po' ad arrivare anche quella malinconia, perché significa che insomma l'estate è proprio entrata nel vivo. Ma prima di arrivare ad allora c'è ancora tanto da percorrere e tanto insomma da stare insieme. A voi tutti allora una buona serata, un buon inizio di settimana, chi lavora, chi è in pausa, chi partirà per le vacanze, una buona notte di stelle cadenti, speriamo insomma che le possiate vedere, e poi naturalmente ci riaggiorniamo domani anche per tutte le altre novità inerenti all'eclissi. Come al solito vi aspetto a partire dalle 15 nel pomeriggio di Torino International. Buona serata e buona continuazione.
1: Torino International.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Migranti per Meloni e Frederiksen, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi per difendere l'Europa. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, un nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Crisi migranti a Ceuta, insieme in una foto su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Si presentano così la premier italiana Giorgia Meloni e quella danese Frederiksen, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei cittadini. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammette la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45 a circa 2 km dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca in chiusura: un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne intanto in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Ovară plină de hituri. Drop it like it's hot.
7: Torino International.

Torino International. Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. This is summer. Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Riapertura alla crisi migratoria. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber, difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45 a circa 2 km dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: What time is it?
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese previste di circa un'ora per i veicoli in direzione Francia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Migranti per Meloni e Frederiksen, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi per difendere l'Europa. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Crisi migranti a Ceuta, insieme in una foto su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Si presentano così la premier italiana Giorgia Meloni e quella danese Frederiksen, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei cittadini. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammette la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45 a circa 2 km dal generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: casa.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Bene ritrovati in ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente, nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo sulle Appie e in Appennino con locali sconfinamenti, migliora dalla serata con fenomeni in esaurimento salvo residui piovaschi sulle Alpi. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, nel corso del pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino con possibilità di equazioni temporali sparsi, entro sera tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Al sud tempo per lo più asciutto nel corso della giornata con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni, possibili comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici, fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili, un generale lieve rialzo, salvo una lieve flessione nei valori minimi al nord-ovest e al sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. In apertura alla crisi migratoria, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3:45 a circa 2 km dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca in chiusura: un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne intanto in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Я не верю. Этого не может быть. Этого не может быть.
1: Поехали.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?